una di dila Sagavil. Natli il già l'alpe na carvava, pascindari parring spils lucam, se vartu col nega che già prasen. Passo pucri, passo na lugi, passo ut pilae, passo a zacupare, passo